0: move it.
1: Come on, baby, do it. Huh.
2: La da di da da di da.
0: Come on.
2: On the stereo, huh. Let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
2: Let it go, let it go. Here we go. La da di da da di da.
0: Come on,
2: on
0: yeah.
2: The radio, radio, radio. The system's got me feel so.